incontornable. Ma cosa, bata sono solo. Yonse, bata Yonse, ma cosa?